viste le mandiri visti rivire ma quando le bevessa maia Pirro maia penso chi maia che le vesse in balaia. Aleluya, Señor llega.